si Dios me stiera scuoi parlamentari, si Jesús me stiera vota, pa qua partide, pa quem le vota, le busca qualidad nan según su propio corazón. Anto si Dios ta cu un pueblo, mi kebisa un pueblo te bendiciona. E se non por scuoi, Dios ta buti, Dios ta quitarei. Bendiciona te pueblo por scuoi, según la volontà di Dios. E ovviamente non so se algún consejo non fue palabra di Dios de escogimiento de líder non po un pueblo, representante po un pueblo. Hopin nos no sa ainda quem dona po confianza democrático. Ti importante ovviamente escuche e palabra di Dios serve topico aquí. Riba è topico importante aquí e non tabai parta partidista. E tabai tapa promover ningún gente ni contra ningún gente. Per la che voce di Dio, per la nostra scuccia, voce di Dio di assunto a chi instruinos. Tu lo sto scucciando ovviamente, perché bendicionare il corso, perché per noi assumere scopo, come mangiare il suo vice Signore, per stare junto con noi. Vai nel telefono e invita una persona per scuccia ovviamente. Se per conoscere il mandatario, il leader, non chiama l'antame, vi se non scuccia ovviamente. Per chiama un ente, chiama 6-7 casi, vi se non scuccia ovviamente. Dio su visione per un leader per il corso. Dio si fisce un po' un governo per corso. Dio si fisce un po' un parlamento per corso. Chi che Dio sta busca? Vai nel telefono e invita un presidente per ascoltare ovviamente, non conosco.

Chiariamo un attimo Giovanni Miguel, da anche per il messaggio con il signor Benchar Roman con lui. Ma da sempre mi da punta romana, che spera, che non scada mai una parte del messaggio qui e con un altro problema di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che il romano se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, anche per pensare che il signore Benciaro manco ne. Vedete, siamo in punta di umano, che spera, che non scada mai la nostra parte dei mensaggi a chi, e con un altro problema di praticare la nostra vita, e anche con altri. Ma non terminiamo, che è il video umano, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?